ya hei xere cobere, manati quai potade, ne gnagna wisendive, coisa se mo padeceva, derero via i guia.